Young, bevan, dal gusto di te, bevan, dal gusto di Young, bevan, dal gusto di Sharks, bevan, dal gusto di Sharks, bevan, dal gusto di te, bevan, dal gusto di Young, bevan, dal gusto.